0: Mario.
1: Tanto
2: Gloria.
0: Yo soy María Sì, Padre nostro, e poi l'ultima decina la facciamo cantare.
3: Siamo c'è Socena, c'è un dato pieva.
4: Dario. Vediamo.
3: Anche
0: lì,

0: utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a sua cugina, Santa
1: Elisabetta. Kleine Mysterie. Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Es ist heilige Evangelie volgens Lukas. In die Tagen reiste Maria mit Spoed naar het Bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloof heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
0: Medjugorje è un luogo di incontro e di grazia.
1: Medjugorje is een plaats van ontmoeting en genade. Hier ervaren velen dat zij niet alleen zijn, maar gedragen worden door de liefde van een moeder die iedereen naar Jezus leidt. Laten wij samen bidden voor de triomf van het onbevlekt hart van Maria en dat iedere mens zich door God verwelkomd en geliefd mag voelen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita,
2: amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai convoce a voi, sana crescite, sana rinascita, nasce, amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria concepita senza peccato,
4: prega per noi.
0: Regina e madre della pace,
4: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo Gesù, il figlio di Dio, nasce mysterie. Dalla Vergine Maria.
1: Jesus, der Sohn von Gott, wird geboren aus der Maagd Maria.
2: Dal Vangelo

0: voor hen geen plaats was in de herberg.
1: Medjugorje è conosciuta come il confessionale del mondo.
0: Medjugorje staat bekend als de biechtstoel van de wereld. Hier herontdekken velen God na jaren weg geweest te zijn en ervaren zij opnieuw de vreugde van vergeving en barmhartigheid. Laten wij samen bidden voor de bekering van de harten en voor allen die zich ver van God voelen, dat zij de schoonheid van het geloof mogen herontdekken.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Daši oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre Dio, prega per noi.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Regina della pace,
4: prega per noi.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maico, Boscia, Moli, Sana, Sprescniche, Sana, Inacciatus, Martinace, Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maico, Boscia, Moli, Sana, Sprescniche, Sana, Inacciatus, Martinace, Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cogolgia, morita nasce, che sada in acciassus, marti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cogolgia, morita nasce, che
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cogolgia, morita nasce, crescite, sada in accia, morti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cogolgia, morita nasce, crescite, sada in accia, morti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cogolgia, morita nasce, crescite, sada in accia, morti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cogolgia, morita nasce, crescite, sada in accia, morti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cogolgia, morita nasce, crescite, sada in accia, morti nasce, amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per il mondo intero.